0: Polizia. Go away. Io stanno. Unde l'hai pus?
1: Was?
0: Rucksack, io stanno. Unde l'hai pus?

0: Piccolo Batuta ha tutta la tavola di chino.
1: Oi, ok, beh.
0: Oh, I am not on.